0: Das Radio von da, 13 Minuten ab 9 Uhr.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Keo.
0: Und diese Woche nimmt uns unser Moderator Lukas Battista mit auf eine spannende Geschichtsreise durch den Kanton Graubünden. Im 19. Jahrhundert ist rund um Tiefen Kastel Gold gefunden worden und für den Sichertransport ist das Gold dann anschliessend mit der Postkutsche weiter in die Stadt gebracht worden. Die ganze Geschichte jetzt in der Minute Romanches.
2: Allegra e bon di. Oz avs raquinti li storge dal in vol da dor da Tiefenkastel. Ant l'an 1800 ed un, la regiun da Tiefenkastel ant il Chantun Grigiun, da era fitch famus per lur or rich. Per der Zyre del or, sunje fattas formas da sgiurezza. Il or es nia regulär manch transportoi la sietez. Un di, una panda da bandits, o attaccio il transport da dor da Tiefenkastel. Acquira. Els em surpassò las metodes da protezion ed em pudia involer lor. La nova del contraband è sto smettida in tutti i cantons, ma questo invol non è sto simple e ha preoccupò l'economia della regione. Ma las autoritets locales e la popolazion de Tiefenkastel non em do su. Els em fat una perseguizion decisiva e quella so sviluppò durant più main 10 dies intensivs. Finalmente em els chattò els bandits e els em chattò lur or e els em pigliò in avos. Els bandits sun nies mis in prajun e sun nies transportos davent il giudice. Quell'episodio è sto un esempio di importanza, solidarietà e la risoluzione dels abitants da Tiefenkastel. Il transport da dor in la regione è sempre sto lunch in la storgia e in una storgia riccia. E avvisci un bel dì e con voi, Lucas Battista.
1: Las Minutas Romances.

Benglia, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.